gambettando, girellando tutto il dì, va la signorina ticchetì. Anche là nel baccan dei fedon e dei tram, so di quel sonetto picchiettare, nell'udirlo dicon tutti lì per lì, è la signorina ticchetì. Quel nomignolo stran, tutti quanti ormai le dan, sempre ticchetì. Poi che bene le sta, più nessuno cambierà, sempre ticchetare, con le scarpe così, con i tacchi così,